0: way.
1: Get your fill of variety right here on Giant 90.9.
2: Non resiste da emozioni, da emozioni.
3: Me encantaba verte reír.